0: Suerte se le enviamos, renegados, renegados del norte.
1: 92.1 FM. Con madre.